era Max più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Max, era Max. Il tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.